ken ni mapulata pe eno ke ken gen bene team cleaning services mai kina ilwa kumaraya kom kimu ken ni mapulata pe ima imere chung keni la bon jenge kao duwe kime ti ulim malupa kinge mai no gen bene gifonyi kime yupo liquid soap shampoo chabun kimu ken ni mapulata churon mamigi do pongwa ho gen bene kitiki yad mabea tira tira makai onyo churon mamigi tuku churon dok waping chalo futki kwenye nyem rune kumbeti pien kutika kudwa kawel pinki pasen piara bichi kare man nongi ila yibi yo macharo kampala inge railway crossing unyo